0: quick.
1: Hey, Titlo Nofefo, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mene kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Hey, Titlo Nofefo, sikhona izinto bendizenza. Khona isiko mene kumele ndilenze, umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini, bafuna ndisele iyeza. Umthandazo uzosebenza. Umthandazo uzosebenza. Abantu baselalini, bafuna ndigide ndixhenze. Umthandazo uzosebenza.

e jwalo re di man of the match di superhero e seng superhero e tloetseng o Spectreman ke ra di tering sa nnete dinganga thotsa mnate fela.